0: Gemma.
1: Me ne lavo le mani.
0: Come? Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore Grazie, sposa una sua sorella, mi scaccia di in sua casa, mi disereda infine. Amor m'impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto. Il vostro Ernesto. Le solite pazzie.
1: Ma se gli parte?
0: Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui. Della nostra trama lo metto a

0: moglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già me lo dicesti.
0: Orben, io suo dottore, pistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo il convento una sorella, vi fa passar per quella, egli non vi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, desta cotto.
1: Ma benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa, Carlotto mio cugino ci farà da notaro, al resto poi tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, lo abbiamo di discrezione.

0: fanciulleria son certo a sembiante scoperto parlare a un uom prima l'interrogate vedete se ne gusti vi incontrate poscia vedrem
1: capisco andiam coraggio
0: posto che ho l'avvantaggio anzi il signor fratello il dottor Malatesta cioè voleva dire
2: perde la testa rispondete
3: son serva mille grazie
0: volea dir che alla sera la signora amerà la compagnia
3: niente affatto al convento si stava sempre solo
0: qualche volta a

eccetera. Sofronio alla testa, Domiciliat eccetera, con tutto quel che resta, ed altra parte eccetera, Pasquale da Corneto eccetera.

sa, 100 scudi. Obbligato. Al carrozziere, 600. Poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti.

fa presto a dirlo, colei a certi appiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo, può provarmi, se poi fallisce il tentativo.

0: Adorata Sofro...
1: Adorata Sofronia?
0: Ehi, ehi, che affare è questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino, dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi darà un ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Non ne posso più, perdo la testa! Sì, chiami la testa!